0: Lafo nei loa sa utupe I Samoa po Amerika Samoa I se tau tau ngō fie. A wale no tutamaiti mo le nei tau sanga. O aso tofi ma aso foreile taitasi, mai le aso lua sifun lua se tema, e o atu le aso lua sifun lua o ke topa lua o lua ono. O le ama fayo na lafo fua la utupe I Samoa po Amerika Samoa. Pe afa pe sili atu I le ono se lau tala New Zealand, o lo e lafo ina me le Western Union I la la o le Lotus. Sa ili nei loa la la le Lotus I Westfield Manukau, Len Mall, Pakuranga Plaza, Westfield St. Luke's, North City Shopping Centre I Porirua, po Westfield Riccarton. Fa avave nei loa, oe nei e misia le avanoa I code fa apitoa o vayaso taitasi. La funei loa ya inga I Samoa, I se tau taungofie lava.
1: Uinga le tula fono mo le faonga ina ofu faola po life jacket I New Zealand atoa. E amatama ila soiva o kitopa luafe luas furono. O le afa mamadu inai le faya le o ofu faola ilungo va fa ngota ma va fo laumo ta faonga ilungo vai masami. E ila loifo leono mita le umi. Molo si le fia atili manisi fa matalanga. Anga iatu le upengo talatalanga. maritimenz.govt.nz/lifejacket-changes.

0: Afai tali tonu o solia se tulafono ma ia ingo fa sa launga ma wa e firanga lo e faia sa fai tionga fa sotai mai le Pacific Media Network ile oval salau fitu ono tolu tolu falua pe email mai le complain at pmn.go.nz pe lafo mai ile pusa meli o le bio box iva fitu ono o tasi manukau lua lua fatasi Auckland pe te fisote i sao le pulenga o aia ingo fa fa sa launga le broadcast standard authority le telefonio le oval salau tolu ono ono iva iva ono pe sila sila la lato penga fisota inga bole website o le www.bsa.gov.nz o tusi faiti uma e se tau ona tau nui tutonu o le luse vulu aso talu mai le aso le fasala launga
1: la fone iloasa utupe i Samoa po Amerika Samoa i se tau tau ngofie a wale no tutamiti mo le nei tau sanga o aso tofi ma aso foreile taitasi mai le aso luse vulu lua se tema e o atu le aso luse vulu lua o ke topa lua olu ono o le ama fayo na lafo fua la utupe i Samoa po Amerika Samoa pe afa pe sili atu i le ono se lau tala New Zealand o lo e lafo ina me le Western Union i la la o le Lotus sa ili nei loa la la le Lotus i Westfield Manukau Len Mall Pakuranga Plaza Westfield St. Luke's North City Shopping Centre i Porirua po Westfield Riccarton fa avave nei loa o e nei e misia le avanoa i code fa pitua o vaiaso taitasi lafo nei loa ia inga i Samoa